aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Alex Britti, Io mi fermo qui, era il Sanremo, le cover del 2015.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te, è sempre con te.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. A Canzoncella, bellissima degli Alunni del Sole, ma in questo caso c'è Enrico Ruggeri.

hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste e curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Tiziano Ferro che omaggia Francesco De Gregori e la sua versione di Rimmel.

0: 27 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Le conversazioni migliori restano quelle senza spazio fra le bocche.

Solitamente le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Io che amo solo te, bellissima canzone, questa è la cover di Gianna Nannini.

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Giorgio ed Elisa con Luce ed Il Sole d'Azzurro.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
1: Fiorella Mannoia omaggia Lucio Battisti con E penso a te.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

0: siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute, e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto, quindi io vi do l'appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non avere paura di dubitare. Non temere l'oscillazione dei pensieri. Stai nel dubbio quanto basta per trovare ciò che cerchi. Martina Mennella.

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6.
1: La rassegna storica dei principali eventi che sono accaduti oggi nel passato, ma non solo, anche dei compleanni, della musica, quella dei grandi successi italiani ed internazionale, con l'Almanacco.
2: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La tua forza è nella calma. Nulla può smuovere ciò che nasce da dentro.
2: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Giorgia Chioma Gioppino Daniele con Questo Immenso.

siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute, e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto, quindi io vi do l'appuntamento a domani.

0: I momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il programma Cult le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Sono distratti, perché di solito noi parliamo così in generale, no? Delle persone. Nel deposito dell'ufficio del comune di Cuneo ci sono chiavi, cellulari, portafogli, ma c'è anche un parapendio.
2: Beh, queste sono cose molto utili, perché il parapendio
1: esco col parapendio sotto il braccio
3: e me lo dimentico
1: sul pullman
2: e uno lo porta tutti i giorni perché è una cosa pratica,
1: una cosa che così come l'ombrello, no? Magari più mi fa. No, ma è possibile.
3: Ma io sono andato una volta a recuperare il portafoglio di mio fratello nel reparto oggetti smarriti.
2: No, però effettivamente era il 1900.
3: Ma che era il 1900, era qualche anno fa. No,
2: sì,
3: però
2: prego.
3: C'era il deposito oggetti smarriti che era veramente stracolmo di tantissima
1: sì,
3: roba. Volevo dire quello comunque, sì.
1: Hai detto quello che avevo detto io, bravo.
3: No, era la mia testimonianza.
2: Ecco perché ci voleva
1: per
2: il testimone oculare.
1: Per renderla credibile. Sì. No, perché hai capito, non sono una ragazza credibile, allora mi dice io l'ho proprio visto,
3: no,
1: con i miei occhi,
2: è vero,
1: ho visto anche l'addetto del comune di Cuneo, esiste proprio,
3: sì, è vero.
1: C'è questo
3: è un essere umano,
1: sì.
4: Le badole online, chiacchiere e buon umore.
5: Le aderenze. Me l'ha detto anche il chirurgo un anno fa che avevo le aderenze.
2: Sì, ma raccontaci un po', come sta andando da quelle parti?
5: Maluccio.
1: Tanto bene.
5: Ho paura che non c'è due senza tre.
1: Ma infatti poi si trasferirà anche in parte in una situazione che è già vicino.
5: C'è sta situazione, capito? Che dico, fammi un attimo una visitina.
1: Tu stai già lì nei paraggi.
5: Già lì nei paraggi. Allora, devo dire che stamattina mi sono alzata, ieri sera, che c'è un dolore qua, ragazze, che se una delle due mi facesse un massaggino, per dire, lo so che...
2: Com'è possibile, scusa?
5: No, so, malissimo.
1: Moglie non te l'ha fatto?
5: Me l'ha fatto, sì, mi ha preso l'arnica, quella per i cavalli, l'ha schiaffato un litro sopra.
1: No, ma guarda che quella per i cavalli va benissimo,
5: certo.
1: Anche la non solo l'arnica, ma anche l'argilla.
5: Stamattina mi sono svegliato che nitrivo, però vabbè, a parte quello, tutto a posto.
1: Guarda, io prendevo un'altra cosa che era da dei cavalli per il ginocchio.
3: E galoppavi, poi galoppavi come la voglia, quanto galoppava la Mellina.
1: L'ho comprata, sì. Cara come il fuoco, sì. Poi avevo paura a prenderla. Avevo parlato con una che la pigliava, ho detto, ma tu sei normale.
3: Gli effetti collaterali, ragazzi,
1: no, ho avuto coraggio, 60 euro
3: e via.
1: Perché
3: via.
1: Poi te ne danno un bidone.
3: Ma voglia, ma facciti che sono delle cose pazzesche.
1: È la dose per il cavallo,
3: chiaro,
1: non per l'umano.
3: Chiaro. Dillo alla Marisa, Un litro ce ne ho sulla schiena. Scivolo.
6: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
7: Sei licenziato.
2: Sto registrando tutto, ragazzi.
8: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera.

0: l'appuntamento con l'almanacco qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute, e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto quindi, io vi do l'appuntamento a domani.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Samuele Bersani, ci vediamo, ciao!

0: volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: Tutto il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arriva adesso, proprio per voi.
2: Non so, ciao, ho comprato una camicia che è rosa. No, assolutamente, è blu con delle cose. No, ma pazzesca, l'ho già lavata un paio di volte e tutte le volte la guardo incantata. Non devi stirare, sai quello lì, non stiro, che appendi e
3: sì, sì,
2: cioè
3: sì.
2: Perfetto,
1: quelle sono belle. Quelle addirittura
2: sono proprio vere.
4: Beh, però sono
2: io
4: la tua
2: ci credevo,
4: perché se tu stiri per rilassarti, se tutto l'abbigliamento finisce
1: no, però
4: così
1: la metto sulla gruccia quella lì. Allora mi diverto a metterla che sia proprio
4: quindi tu riesci a trovare proprio qualcosa,
1: sì.
4: Sempre qualcosa.
1: Sì, io devo trovare il divertimento in tutto, se no mi annoio. Anche quando pulisco il bagno io mi devo divertire.
4: Adesso ci spieghi come ti diverti pulendo il bagno, allora, perché questa è una cosa che vorremmo sapere.
2: No, allora mettiamola alla prova, socio, scusa. Io lancio subito una provocazione.
1: Sì?
2: Vai pure nel bagno.
1: No, ho detto un bagno, però quello è un bazar, non è un bagno, è un'altra cosa,
2: è
1: sempre
2: succo,
1: con bagno,
2: no?
1: È un'altra roba quello lì.
4: È più magazzino, secondo me.
2: Magazzino.
1: Allora, io già devo fare tutte le evoluzioni per entrare, riuscire a stare in piedi. Come fate voi? Come fate a entrare lì?
4: Tu sei nuovo, io che sono qui da un po',
1: sei abituata.
4: Ho già tutte le pose.
1: Ma tu ti appendi al lampadario, secondo me, perché no, non ancora,
4: ma potrebbe essere la prossima soluzione.
2: Dai. Vabbè, adesso ragazzi, a volte dobbiamo inserire delle cose, non sai dove metterle.
1: In bagno, subito. Ma c'è di tutto, guardate che c'è un impianto stereo in bagno che è la fine del... Io prima o poi me lo porto a casa.
2: È vero.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La casa in riva al mare è una canzone di Lucio Dalla, ce la interpreta Fabio da X Factor.

0: Mattina, un buongiorno a tutti voi per questo mercoledì 7 ottobre, siamo pronti per iniziare questa giornata insieme, come sempre lo facciamo con l'informazione, dunque la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca. Colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il vice ministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Gran Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice: io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta. In Germania è arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, due le vittime. Colpite anche due navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero uno al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In prima pagina Diotti finisce di fronte al giudice. La banca ha già risarcito 2 milioni, 25 capi di imputazione, dalla falsificazione di strumenti di pagamento all'appropriazione indebita. Chiesto il rinvio a giudizio per l'ex broker di Alba, accusato di aver truffato decine di clienti. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo Michelin a Cuneo, ieri al Toselli, al via il raduno internazionale con oltre 120 rappresentanti. Voltiamo pagina, il primo piano, l'emergenza 118 va in sofferenza in provincia, mancano 48 medici, la ricognizione dell'ASL CN1 chiesta dalla regione, fa bisogno totale di 77 unità, 29 i posti coperti. Sempre in primo piano ancora con la sanità, un intervento record con l'elettrocatetere più piccolo al mondo, il cardiologo in cardiologia, scusate, al Santa Croce di Cuneo. E poi ancora ecco tre nuovi lettini dell'ematologia in ricordo di Cinzia per il reparto cunese d'intesa con AIL. E infine sempre in primo piano, nella prima pagina del primo piano, i 30 anni di agenzia celebrati a Racconigi con una donazione da Generali alla Fondazione Ospedale. Passiamo alla pagina successiva del primo piano con l'invaso che non c'è, fa sempre discutere. Serra degli Ulivi, dal caso sollevato dalla stampa per un anno fa all'interrogazione ai ministri delle infrastrutture e dell'ambiente. E poi ancora troviamo un titolo dedicato all'ambiente, quei nodi geologici e ambientali che restano aperti, l'iter da completare, cosa emerge dagli atti del ministero forniti dagli ambientalisti, si apre un confronto trasparente, il territorio va informato, 62 metri di altezza e 148 di lunghezza, quelli relativi allo sbarramento in terra sul rio Pogliola in località Ponzi, 5,9 km quadrati del bacino naturale di Pogliola che sarebbe insufficiente ad alimentare il futuro lago artificiale. Il 2020, l'anno in cui la divisione geologica avrebbe indicato affioramenti di roccia fratturata che potevano favorire infiltrazioni e perdite. Andiamo oltre a pagina 35, il titolo di apertura, il Madoff delle Langhe di fronte al giudice per truffa e riciclaggio e Fideuram risarcisce, chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Diotti, ex broker di Alba. La banca ha già versato oltre 2 milioni ai 6 clienti raggirati. Andiamo a pagina 37 con la foto che troviamo in apertura. Cuneo ospita la rete della città Michelin, trovare soluzioni locali alle sfide globali. Al Teatro Toselli la sindaca Manassero ha aperto i lavori del quinto incontro internazionale, oltre 120 i partecipanti. Ci spostiamo poi a pagina 38 nella sezione dedicata al Nord-Ovest, in apertura allo sport, le ATP Finals, il KO di Sinner non ferma lo show verso il sold out, venduto il 90% dei biglietti, sportivi delusi ma la macchina organizzativa corre a pieno ritmo. Federalberghi assicura non ci sono disdette. La manifestazione è in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. A rappresentare l'Italia sarà comunque l'attuale numero 5 del ranking ATP, Flavio Cobolli, alla sua prima apparizione al torneo degli 8 Master. Sempre nella sezione Nord-Ovest, ma nella pagina successiva, questa volta il titolo dedicato alle cause individuali, dalle clausole individuali alla class action, liste di attesa per le RSA, diffidate le ASL. In appena 10 mesi le persone che attendono un posto in struttura in tutta la regione sono passate da 9.000 a oltre 12.000, via alla campagna di CGL e Federconsumatori. A noi autosufficienti la regione non riconosce la quota sanitaria del 50%. E troviamo anche le dichiarazioni di Giorgio Airao, segretario CGL Piemonte, che dice: non può essere il bilancio a stabilire che un diritto non è esigibile violando la legge. E poi a pagina 40 passiamo alla cronaca di Cuneo, un muratore picchiato davanti al bar, mi hanno massacrato di botte, infatti accaduti a Bovest nel 2023, un padre, due figli gemelli e il loro zio processo per lesioni aggravate. Nella ricostruzione investigativa sono state determinanti le immagini della videosorveglianza, secondo la difesa la colluttazione sarebbe esplosa dopo una frase rivolta dall'artigianato dall'artigiano a uno dei quattro. E poi ancora percorso Giolitti e quadrilatero verrà anticipata la chiusura negozi. La vivibilità del quartiere di Cuneo al centro dell'ordinanza comunale. Troviamo poi le dichiarazioni del circolo di Cuneo Arcipelago. È stato organizzato per giovedì il caffè dei commercianti, perché chi vive e lavora in un quartiere deve poter partecipare alle scelte che lo riguardano. E infine ancora un titolo a pagina 41, il processo a Mondo Acqua è finito in un nulla di fatto. La procura aveva ipotizzato un sistema per indirizzare l'esito a favore di alcune ditte. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda il quotidiano La Stampa, il tempo di una canzone, e poi vediamo anche i titoli dei quotidiani online.

E dedichiamo ancora un breve spazio all'informazione a carattere locale con i titoli dei quotidiani di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo da Targato CN, in apertura di homepage: la siccità in peggioramento nel cuneese, più critica nel breve periodo. Settembre è stato il più caldo degli ultimi 70 anni. Sono state registrate piogge inferiori alla media, in particolare nella Granda il deficit maggiore è stato registrato nell'area dell'Ostura in Demonte, mentre la portata d'acqua del Varaita a Polonghese è diminuito del 59%. Ci spostiamo su cunodice.it, in apertura di homepage: dare del P al vicino non è reato, ma il PM chiede la condanna per una donna di Mondoville. Reato ipotizzato è lo stalking condominiale. L'imputata avrebbe preteso silenzio assoluto dai vicini, arrivando a perseguire il loro figlio che usciva in motorino. Ci spostiamo su cuno24.it, in copertina: montagna, calderoni e Gribaudo, meno risorse, regioni e comuni rischiano di restare senza strumenti. Il consigliere regionale e la deputata piemontese del PD intervengono sulla riduzione dei finanziamenti al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. La conferenza delle regioni ha chiesto al governo di aumentare le risorse dal 2027. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura le castagne: col diretti Cuneo dichiara qualità e pezzatura sopra le attese in molte zone della Granda. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: James Blunt con Taste Like Summer ci ha accompagnato alle 7.19 di questo mercoledì mattina. Appunto mercoledì 7 ottobre, ampio spazio l'abbiamo dato all'informazione, l'informazione a carattere locale. È tempo di iniziare a tenervi compagnia, comunque di entrare nel vivo di questa mattinata, in queste prime ore del mattino. Come sempre lo facciamo scoprendo la giornata di oggi in tutti i suoi dettagli, partendo dall'almanacco che ci racconta i fatti storici del passato, i compleanni dei personaggi famosi, ma anche tutte le curiosità e le caratteristiche che sono legate a questo 7 ottobre. Quindi diamo la linea a Francesco Cataldo che ci racconta tutto questo e molto altro.
1: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato questo 7 ottobre. Adesso ascoltiamo Neffa con Cambierà, perché è il suo compleanno, 59 anni per lui.

0: Ne fa con Cambierà il 2006 quando è uscita questa canzone, mentre nel 1967, proprio oggi il 7 ottobre, nasceva il cantante rapper appunto Ne fa, che quindi di anni ne compie 59 come abbiamo appena detto e che abbiamo ricordato, quindi celebrato. Gli facciamo sicuramente gli auguri suonandolo, lo suoneremo sicuramente nel corso della mattinata, in questo caso abbiamo ascoltato Cambierà. Sono le 7:27, dunque siamo quasi arrivati all'appuntamento con le notizie flash delle 7:30, qualche istante di pubblicità e poi la linea Marco Mancini della redazione nazionale.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Diamo ancora spazio all'informazione, l'informazione a carattere locale. Vediamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, Diotti finisce di fronte al giudice. La banca ha già risarcito 2 milioni 25 capi di imputazione dalla falsificazione di strumenti di pagamento all'appropriazione indebita. Chiesto il rinvio a giudizio per l'ex broker di Alba, accusato di aver truffato decine di clienti. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo Michelin a Cuneo, ieri al Toselli. Al via il raduno internazionale con oltre 120 rappresentanti. Voltiamo pagina, il primo piano, l'emergenza 118 va in sofferenza, in provincia mancano 48 medici. La ricognizione dell'ASL CN1 chiesta dalla regione, fabbisogno totale di 77 unità, 29 i posti coperti. Voltiamo pagina, sempre il primo piano, questa volta con l'invaso che non c'è, fa sempre discutere. Serra degli Ulivi, dal caso sollevato della stampa un anno fa all'interrogazione ai ministri delle infrastrutture e dell'ambiente. Quei nodi geologici e ambientali che restano aperti, l'iter da completare. Cosa emerge dagli atti del Ministero forniti dagli ambientalisti? Si apra un confronto trasparente, il territorio va informato. Andiamo oltre a pagina 35 con il titolo di apertura, il Madoff delle Langhe di fronte al giudice per truffa e riciclaggio e Fideuram risarcisce, chiesto il rinvio a giudizio per Massimo Diotti, ex broker di Alba. La banca ha già versato oltre 2 milioni ai 6 clienti raggirati. Ci spostiamo a pagina 37 con il titolo a cui è dedicata la foto di apertura, con Cuneo che ospita la rete della città Michelin, trovare soluzioni locali alle sfide globali. Al Teatro Toselli la sindaca Manassero ha aperto i lavori del quinto incontro internazionale, oltre 120 i partecipanti. Vediamo adesso la sezione dedicata al nord-ovest che apre con il tennis e lo sport, la ATP Finals, il KO di Sinner non ferma lo show verso il sold out, venduto il 90% dei biglietti. Sportivi delusi, ma la macchina organizzativa corre a pieno ritmo. Federalberghi assicura non ci sono disdette. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, presidente della regione. A Yannick l'abbraccio, l'augurio di una pronta guarigione e di poterlo rivedere presto in campo. La manifestazione è in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. A rappresentare l'Italia sarà comunque l'attuale numero 5 del ranking ATP, Flavio Cobolli, alla sua prima apparizione al torneo degli 8 Master. Sempre la sezione nord-ovest nella pagina successiva, questa volta dedicata dalle accuse, al titolo, dalle accuse individuali alla class action, liste d'attesa per le RSA diffidate, le ASL. In appena 10 mesi le persone che attendono un posto in struttura in tutta la regione sono passate da 9.000 a oltre 12.000, via alla campagna di CGL e Federconsumatori. A noi autosufficienti la regione deve riconoscere la quota sanitaria del 50%. Troviamo anche le dichiarazioni del segretario CGL Piemonte Giorgio Airaudo che dice non può essere il bilancio a stabilire che un diritto non è esigibile, violando la legge. Ci spostiamo a pagina 40 con la cronaca di Cuneo, un muratore picchiato davanti al bar, mi hanno massacrato di botte. I fatti accaduti a Boves nel 2023, un padre, i due figli gemelli e il loro zio a processo per lesioni aggravate. Nella ricostruzione investigativa sono state determinanti le immagini delle videosorveglianza. Secondo la difesa la colluttazione sarebbe esplosa dopo una frase rivolta dall'artigiano a uno dei quattro. E poi ancora a percorso Giolitti e quadrilatero verrà anticipata la chiusura negozi, la vivibilità del quartiere di Cuneo al centro dell'ordinanza comunale. Troviamo poi le dichiarazioni del circolo di Cuneo Arcipelago, è stato organizzato per giovedì il caffè dei commercianti perché chi vive e lavora in un quartiere deve poter partecipare alle scelte che lo riguardano. Vediamo ancora un titolo di cronaca, il processo a Mondo Acqua è finito in un nulla di fatto, la procura aveva ipotizzato un sistema per indirizzare l'esito a favore di alcune ditte. Questi erano i principali titoli del quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre. Il tempo di una canzone e poi dopo ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia sul web.

Dedichiamo ancora lo spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online di Cuneo della nostra provincia. Targato CN, in apertura la siccità in peggioramento nel cuneese, più critica nel breve periodo. Settembre è stato il più caldo degli ultimi 70 anni. Sono state registrate piogge inferiori alla media, in particolare nella Granda. Il deficit maggiore è stato registrato nell'area dell'Ostura di Demonte, mentre la portata d'acqua del Varaita a Polonghera è diminuito del 59%.

sulla quarantina. Nel pomeriggio di martedì 6 ottobre, intorno alle ore 16, è scattato l'allarme per la ricerca di un uomo sulla quarantina. Ad allertare i soccorsi l'accompagna al rientro dal lavoro. L'uomo non ha con sé il cellulare, la supposizione è che fosse uscito di casa per una camminata in zona. Sono impegnati nella ricerca i vigili del fuoco di Saluzzo, la squadra SAF di Cuneo e l'UCL allestita nel cortile del municipio. Sono in arrivo anche altre squadre in supporto e seguiranno aggiornamenti. Idea Web TV, in apertura troviamo invece la raccolta delle castagne in provincia di Cuneo, che entra nel vivo, dove la produzione si attesta per qualità al di sopra delle aspettative e quanto emerge dal monitoraggio dei tecnici di Coldiretti Cuneo, impegnati a seguire l'andamento della raccolta nelle principali aree castanicole della Granda. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione a carattere locale. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Baby.
1: Un singolo del 2020, quello che abbiamo appena ascoltato, di Lady Gaga insieme ad Ariana Grande con Rain On Me. A proposito di rain, a proposito di pioggia, chissà che oggi piova davvero, è prevista pioggia per questo mercoledì, sono tante le notizie che abbiamo sentito, che abbiamo letto anche nella rassegna stampa dedicata alla siccità che sta colpendo ormai da tempo, da tutta l'estate, in questo primo inizio di autunno, la nostra provincia. Speriamo che almeno oggi appunto un po' d'acqua la porti. 7:47, diamo ancora spazio alla musica. Ci spostiamo, siamo ancora in Inghilterra, ma siamo nel 2024 con Dua Lipa, Training Season, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi.

0: Tutto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La nostra app è appena stata aggiornata. Aggiornala oppure, se ancora non l'hai fatto, scaricala e portaci sempre con te ovunque tu sia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

Dua Lipa con Training Season ci accompagna all'appuntamento con l'oroscopo per questo mercoledì 7 ottobre. Quindi scopriamo l'astrologia, cosa ha in serbo per noi per la giornata di oggi, consigli utili per affrontarla al meglio e molto altro appunto con l'oroscopo del giorno.

0: Siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute. E Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto, quindi io vi do l'appuntamento a domani.
1: E dopo i consigli delle stelle ascoltiamo una canzone, Spiritualebbia, Gio Antonacci insieme a Saif, per questo singolo del 2026.

0: Dicevo, un nuovo singolo di questo 2026, anche una nuova coppia dal punto di vista musicale, quella di Biagio Antonacci insieme a Saif. Questa era Spiritual, che ci ha accompagnato a un altro appuntamento importante, un altro ingrediente fondamentale di questo mattino, ovvero l'almanacco che ci racconta questo 7 ottobre sotto ogni punto di vista, quello delle curiosità, delle caratteristiche, i compleanni dei personaggi famosi, ma anche i fatti storici del passato.
1: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deux Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato questo mercoledì 7 settembre. Adesso ascoltiamo John Cougar Mellencamp, scusate, con Think Houses nella versione live di New York.

0: appunto la versione di un live da New York del 2001 di Pink Houses di John Cougar Mellencamp, perché oggi compie gli anni, 74 anni per lui, nato 7 ottobre nel 1951. Sono anche le 8:04, ormai siamo andati un pelo lunghi, dunque è il momento dell'informazione. Spazio alla redazione nazionale per due minuti di notizie con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Esteri, Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Meloni oggi ha spalato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
2: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
1: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
2: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
1: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente tre mesi. Il calcio, Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo due assist e segnando un gol.
2: Con questo è tutto, più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo mercoledì 7 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa in prima pagina. Diotti finisce di fronte al giudice. La banca ha già risarcito 2 milioni, 25 capi di imputazione, dalla falsificazione di strumenti di pagamento all'appropriazione indebita. Chiesto il rinvio a giudizio per l'ex broker di Alba, accusato di aver truffato decine di clienti. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo Michelin a Cuneo. Ieri al Toselli al via il raduno internazionale con oltre 120 rappresentanti. Voltiamo pagina, il primo piano, l'emergenza, 118 va in sofferenza in provincia, mancano 48 medici. La ricognizione dell'ASL CN1 chiesta dalla regione, fabbisogno totale di 77 unità, 29 i posti coperti. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, l'invaso che non c'è fa sempre discutere. Serra degli Ulivi, dal caso sollevato dalla stampa un anno fa, l'interrogazione ai ministri delle infrastrutture e dell'ambiente. E poi ancora quei nodi geologici e ambientali che restano aperti, l'iter da completare. Cosa emerge dagli atti del ministero forniti dagli ambientalisti? Si apre un confronto trasparente, il territorio va informato. Ci spostiamo a pagina 35 dove troviamo il titolo di apertura, chiesto rinvio a giudizio per Massimo Diotti, ex broker di Alba. La banca ha già versato oltre 2 milioni e 6 clienti raggirati. Andiamo dunque oltre a pagina 37 con il titolo a cui è dedicato questa volta la foto di apertura. Cuneo ospita la rete della città Michelin, trovare soluzioni locali alle sfide globali. Al Teatro Toselli la sindaca Manassero ha aperto i lavori del quinto incontro internazionale, oltre 120 i partecipanti. A pagina 38 si apre la sezione dedicata al nord-ovest con lo sport e il tennis, le ATP Finals. Il KO di Sinner non ferma allo show verso il sold out, venduto il 90% dei biglietti. Sportivi delusi, ma la macchina organizzativa corre a pieno ritmo. Federalberghi assicura non ci sono disdette. Troviamo poi anche le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio, che dice a Yannick l'abbraccio, l'augurio di una pronta guarigione e di poterlo rivedere presto in campo. La manifestazione in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. A rappresentare l'Italia sarà comunque l'attuale numero 5 del ranking ATP, Flavio Clobolli, alla sua prima apparizione al torneo degli 8 Master. Sempre nella sezione di Nord-Ovest ma nella pagina successiva, il titolo dalle cause individuali alle class action. Liste di attesa per le RSA diffidate, le ASL. In appena 10 mesi le persone che attendono un posto in struttura in tutta la regione sono passate da 9.000 a oltre 12.000 via la campagna di CGL e Federconsumatori. A noi autosufficienti la regione deve riconoscere la quota sanitaria del 50%. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Giorgio Airaudo, segretario CGL Piemonte, che dice non può essere il bilancio a stabilire che un diritto non è esigibile violando la legge. Nella pagina successiva troviamo la cronaca di Cuneo, muratore picchiato davanti al bar, mi hanno massacrato di botte. I fatti accaduti a Boves nel 2023, un padre, due figli gemelli e il loro zio a processo per lesioni aggravate. E poi ancora percorso Giolitti e quadrilatero, verrà anticipata la chiusura a negozi, la vivibilità nel quartiere di Cuneo al centro dell'ordinanza comunale. Troviamo poi le parole dell'arcipelago, le dichiarazioni del circolo di Cuneo Arcipelago, che dice è stato organizzato per giovedì il caffè dei commercianti, perché chi vive e lavora in un quartiere deve poter partecipare alle scelte che lo riguardano. E poi ancora un titolo a pagina 41, il processo Mondo Acqua è finito in un nulla di fatto. La procura aveva ipotizzato un sistema per indirizzare l'esito a favore di alcune ditte. Con questo titolo è tutto per il momento con i titoli del quotidiano La Stampa, il tempo di una canzone e poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online.
2: What you said.

Vediamo ancora i titoli dei quotidiani online di Cuneo della nostra provincia, con targato CN in apertura alla cronaca: due dispersi nei boschi della Granda. Doppio intervento a poco ore di distanza in Valle Varaita e nel Monregalese. Entrambi gli uomini sono usciti per una passeggiata senza telefono e documenti. Ci spostiamo su cuneodice.it. In apertura in provincia di Cuneo nel 2025 ci sono stati 295 reati ambientali. I dati emergono dal rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente. È il secondo valore più alto del Piemonte, il 38esimo a livello nazionale. Cuneo24.it si aggiorna l'apertura di homepage. Anche in questo caso troviamo il titolo dedicato a Battifollo: scattate nella notte le ricerche di un uomo non rientrato a casa. Nella notte di lavoro per i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, l'uomo classe 1963 non ha con sé il cellulare. Idea Web TV, troviamo invece il titolo dedicato alle castagne col diretti Cuneo: qualità e pezzatura sopra le attese in molte zone della Granda. Entra nel vivo la raccolta delle castagne in provincia di Cuneo, dove la produzione appunto si attesta per qualità al di sopra delle aspettative, ed è quanto emerso dal monitoraggio dei tecnici di Coldiretti Cuneo, impegnati a seguire l'andamento della raccolta nelle principali aree castanicole della Granda. Un segnale dunque incoraggiante alle porte della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione a carattere locale. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Asher con Waterloo che ci ha accompagnato alle 8:21, o meglio alle 8:22 che scattano in questo momento. È all'appuntamento più importante di questa mattina, forse sì, forse no, sicuramente quello più divertente, quello che ci dà il buon sorriso, ci porta il sole anche questa giornata uggiosa e un po' di pioggia, e sono il meglio delle Badole Online.
1: Vi siete persi le Badole Online? Ma state scherzando? Ma noi non possiamo assolutamente perderci! Comunque, nessun problema, niente panico. Se vi siete persi qualcosa, questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
2: Meno male che c'è Lele, perché c'è stata un'inchiesta, 10 trucchi per scoprire la verità sul mondo maschile.
3: Rappresenta il genere maschile.
4: Sono onesto.
2: La donna che mangia solo insalata per la linea.
4: No. Non la sopporto.
2: Quelle che vogliono solo coccole?
4: Non la sopporto.
2: E conferme e le maniache dell'ordine e della pulizia.
4: Coccole no. Le ordine e pulizia.
3: Beh, maniaca però,
4: Maniaca.
2: Quella che vogliono grana, solo le coccole?
4: No, coccole
2: ti
4: no.
2: Piace?
4: No.
2: Non le sopporti?
4: Assolutamente no. Ecco.
2: Tu sei così, socia?
4: Mangi insalata?
3: Non direi.
2: Lei mangia il tofu.
3: No, stavo pensando. No. Beh, io mangio.
5: Sei maniaca?
3: No, maniaca no, però.
2: Sei ordinata.
4: Tu cosa mangi? Socia?
3: Diciamo che dovrei.
4: Di tutto.
2: Io.
4: Quello che passa al convento.
3: Devo fare uno sforzo notevole.
2: Sono perennemente con la testa a dieta, ma poi mangio tutto quello che non dovrei mangiare. Però le coccole mi piacciono sempre. Però no. Ma guarda che tu sei scemo.
4: Ma no.
2: Nota i difetti delle donne, l'uomo. Aspetta. Non nota pancia né cellulite né le prime rughe.
3: No, questo ma non ci credo.
2: Questa qui è una Bibbia che va inquadrata.
3: Non ci credo.
2: Allora,
3: è impossibile.
2: Parla tu.
3: Qui parliamo di marziani.
4: L'aspetto fisico di una donna.
2: Sì. Le spalle è intanto lunga. No. Però
4: allora, dove c'è ciccia si pasticcia. Partiamo da questo presupposto. Okay. Quindi qualcosa attaccato ai fianchi ce l'ho.
2: Nella donna l'uomo cerca la perfezione.
4: Anzi.
2: Cerca l'opposto, dice, la verità.
4: Ecco, allora siamo fregati in tutti e due i casi.
2: Come fa capire ad una donna che lei gli piace?
4: Un leggero dondolio sulle gambe ha sostituito infatti l'esplicito e antico accarezzarsi i baffi.
2: Tu dondoli?
4: Io dondolo.
2: Ma tu dondoli in tutti i momenti.
4: Dondolo. Io gongolo.
2: Dondoli.
4: No. Gongolo.
2: Dondoli in tutti i momenti.
4: Fallo il twist.
3: Dai.
2: Hai paura.
3: Altro che
2: e
3: twist.
2: Dondoli troppo.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
0: E adesso diamo spazio alla musica con Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, The Olvido su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: E diamo ancora spazio alla musica, questa volta però ci spostiamo in Italia. Una canzone che ha avuto un successo importante, era il 2023. Loro erano Tananai e Annalisa ed era Storie Brevi. L'ascoltiamo tra pochissimo, prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco baritipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
4: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
5: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
6: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
5: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
6: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
5: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
6: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
5: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Tanana insieme ad Annalisa ci ha accompagnato alle 8.31 e dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea appunto alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
3: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto dell'Aula. L'Aula è sempre sovrana, quello che decide l'Aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
4: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
1: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
5: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
1: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Borgaro e Ruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncaglieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione di Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Ringraziamo Nicola De Muro della redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo. Abbiamo sentito anche la viabilità, adesso spazio alla canzone e poi l'informazione a carattere locale.

Diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dalla guida.it, in apertura alla cronaca: esplosione in un bancomat a Salmur, niente bottino. È successo nella notte di oggi, mercoledì 7 ottobre, intorno alle 3. La fedeltà di Fossano in apertura: passa il DUP al secondo tentativo, la maggioranza tampona la falla. Tallone dichiara: è stata una lezione. Blengino dice: il clima da caserma non aiuta. La Gazzetta d'Alba in apertura: Calderoni e

0: casa nella serata di ieri. Proseguono anche oggi appunto le ricerche nella appunto giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre. La situazione è in evoluzione, la persona scomparsa è un uomo classe 63 che si è allontanato dai boschi senza più rientrare. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savigliano per un'anteprima, una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. Qualcosa si muove nel carente mondo alberghiero savigliano. Lo storico hotel Gran Baita è stato acquisito da una società attiva nel settore, mentre un imprenditore locale ha rilanciato recentemente il residence di Corso Isoardi. Sempre a Savigliano continua il braccio di ferro tra il comune e le società sportive per la mancanza degli spazi dove giocare. Alla presentazione del Volley Savigliano in esilio a Cavaler Maggiore da 6 anni, tirata di orecchie di un dirigente al sindaco con la richiesta di risolvere il problema. Compie 45 anni l'ASAS, associazione che si occupa dei disabili. Nel fine settimana è prevista la 10ª edizione di Mosaici in Piazza e anche un confronto con gli imprenditori locali. A Racconigi è tornata invece davanti alla chiesa dei Cappuccini dopo il restauro la statua del Cristo in jeans, una scultura di legno realizzata da un artista locale che all'epoca, nel 1988, fece scalpore e che invece oggi è familiare. Da Cavaler Maggiore, infine, addio al sacchetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Arriva il mastello con un codice identificativo dell'utente. Tutte le novità saranno prossimamente spiegate in incontri con la popolazione. Infine lo sport, la ciclista savigliano Nicole Bracco consolida il primo posto nella classifica generale del Trofeo Rosa, il Giro d'Italia femminile categoria allievi. La tappa di domenica sarà decisiva. Bene, queste ed altre notizie sul numero in edicola questa settimana. Un caro saluto da Guido Martini e dalla redazione del Savigliano.

0: E questa era Stitches di Shawn Mendes, che ci ha accompagnato alle 8.48. Continuiamo questa mattinata insieme, lo facciamo con l'Accadde Oggi. Francesco Cataldo ci racconta questo 7 ottobre sotto tanti punti di vista, dalle curiosità alle caratteristiche, i compleanni dei personaggi più famosi, ma anche i fatti storici del passato. Allora diamo la linea a Francesco Cataldo, che ci racconta tutto questo.
1: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato ancora una volta la data di oggi, questo mercoledì 7 settembre. Questa è Save the Last Dance for Me dei Bon Jovi.

0: abbiamo ascoltato Save the Last Dance for Me dei Bon Jovi, perché oggi tra gli altri è il compleanno di Tico Torres, il batterista dei Bon Jovi, che di anni ne compie 72, quindi 73 scusate, è nato il 7 ottobre del 1953, quindi il nostro pensiero, i nostri auguri appunto vanno a Tico Torres. Diamo ancora spazio alla musica, ci spostiamo in Italia con l'ultimo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: lassù.
1: E questo era l'ultimo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, che ci ha accompagnato alle 9 in punto per questo mercoledì 7 ottobre. Questo significa che siamo giunti all'appuntamento con l'informazione, quindi la linea alla redazione nazionale per 2 minuti di informazioni Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni 2 aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. 2 razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
2: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. 2 persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. 2 morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, ha costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente, sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
2: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
3: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
2: Al tempo in arrivo sull'Italia, la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione con i titoli di cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 7 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo a leggerli dal quotidiano La Stampa. In apertura, Diotti finisce di fronte al giudice, la banca ha già risarcito 2 milioni, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex broker di Alba accusato di aver truffato decine di clienti. 25 capi di imputazione, dalla falsificazione di strumenti di pagamento all'appropriazione indebita. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo Michelin a Cuneo, ieri al Toselli, al via il raduno internazionale con oltre 120 rappresentanti. Voltiamo pagina, al primo piano l'emergenza 118 va in sofferenza, in provincia mancano 48 medici. La ricognizione dell'ASL CN1 chiesta dalla regione, fa bisogno totale di 77 unità, 29 i posti coperti. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, l'invaso che non c'è fa sempre discutere. Serra degli Ulivi, dal caso sollevato dalla stampa un anno fa all'interrogazione ai ministri delle infrastrutture e dell'ambiente. E poi ancora quei nodi geologici e ambientali che restano aperti, l'iter da completare, cosa emerge dagli atti del ministero forniti dagli ambientalisti. Si apre un confronto trasparente, il territorio va informato. Andiamo oltre a pagina 35, troviamo il titolo di apertura, chiesto dunque il rinvio di giudizio per Massimo Diotti, ex broker di Alba. La banca ha già versato oltre 2 milioni ai 6 clienti raggirati. Voltiamo pagina, troviamo questa volta il titolo a cui è dedicato la foto d'apertura. Cuneo ospita la rete della città Michelin, trovare soluzioni locali alle sfide globali. Al Teatro Toselli la sindaca Manassero ha aperto i lavori del quinto incontro internazionale, oltre 120 i partecipanti. A pagina 38 troviamo invece la sezione dedicata al Nord-Ovest che apre con lo sport e il tennis. Le ATP Finals, il KO di Sinner non ferma allo show, verso il sold out, venduto il 90% dei biglietti. Sportivi delusi ma la macchina in organizzativa corre a pieno ritmo. Federalberghi assicura non ci sono disdette. Troviamo poi anche le parole di Alberto Cirio, presidente della regione, che dichiara a Yannick l'abbraccio, l'augurio di una pronta guarigione e di poterlo rivedere presto in campo. E poi la manifestazione è in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino. A rappresentare l'Italia sarà comunque l'attuale numero 5 del ranking ATP, Flavio Cobolli, alla sua prima apparizione al torneo degli 8 Master. Sempre nella sezione di Nord-Ovest, ma pagina 39, il titolo dalle cause individuali alle class action, liste di attesa per le RSA, diffidate le ASL. In appena 10 mesi le persone che attendono un posto in struttura in tutta la regione sono passate da 9.000 a oltre 12.000, via la campagna di CGL e Federconsumatori. A noi autosufficienti la regione deve riconoscere la quota sanitaria del 50%. E poi troviamo le parole di Giorgio Airaud, segretario CGL Piemonte, che dice: non può essere il bilancio stabilire che un diritto non è esigibile violando la legge. Passiamo alla cronaca, pagina 40, con muratore picchiato davanti al bar, mi hanno massacrato di botte. I fatti accaduti a Boves nel 2023, un padre, due figli gemelli e il loro zio a processo per lesioni aggravate. E poi ancora, percorso Giolitti e quadrilatero, verrà anticipata la chiusura negozi. La vivibilità del quartiere di Cuneo è al centro dell'ordinanza comunale. Troviamo poi le dichiarazioni del circolo di Cuneo Arcipelago, che dice: è stato organizzato per giovedì il caffè dei commercianti perché chi vive e lavora in un quartiere deve poter partecipare alle scelte che lo riguardano. Vediamo ancora un titolo di cronaca, pagina 41, il processo Mondo Acqua è finito in un nulla di fatto, la procura aveva ipotizzato un sistema per indirizzare l'esito a favore di alcune ditte. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, il tempo di una canzone e poi vediamo anche i titoli dei quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale. Vediamo i titoli dei principali quotidiani di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di targato CN, esplosione nella notte a Salmur, fallito l'attacco allo sportello bancomat della cassa di risparmio. Malviventi in fuga senza bottino dopo aver fatto saltare il dispositivo. Indagano i carabinieri con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Salvatore dichiara: dobbiamo tenere alta la guardia. Cunodice.it. In apertura, in provincia di Cuneo nel 2025 ci sono stati 295 reati ambientali. I dati emergono dal rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente. È il secondo valore più alto del Piemonte e il 38esimo a livello nazionale. Cuneo24.it. In apertura di homepage, battifollo scattate. Nella notte le ricerche di un uomo non rientrato a casa. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva. L'uomo classe 1963 non ha con sé il cellulare. Idea Web TV. E poi chiudiamo: castagne col diretti Cuneo, qualità e pezzatura sopra le attese in molte zone della Granda. Entra nel vivo la raccolta delle castagne in provincia di Cuneo, dove la produzione si attesta per qualità al di sopra delle aspettative. E quanto emerge dal monitoraggio dei tecnici di Coldiretti Cuneo, impegnati a seguire l'andamento della raccolta nelle principali aree castanicole della Granda. Un segnale incoraggiante alle porte della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo. E con questo titolo è tutto, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

0: E loro erano gli Stadio con Innamorarsi Ancora. Adesso vi parliamo di un appuntamento, infatti il 10 e l'11 ottobre in piazza Dompè a Fossano arriva il coloratissimo autunno, la mostra ortofrutticola e gastronomica, appunto, che sarà il 10 e l'11 ottobre in piazza a Fossano. L'evento è stato presentato lunedì 5 ottobre e in quell'occasione abbiamo anche intervistato il sindaco di Fossano, Dario Tallone, che ha parlato non solo dell'evento ma anche delle difficoltà, della crisi che il settore agricolo sta affrontando in questo momento e appunto della vicinanza dell'amministrazione nella speranza di un miglioramento in futuro per tutti quanti, non solo per il settore agricolo. Sentiamo allora le sue parole ai nostri microfoni.
1: Siamo uno degli eventi più importanti che abbiamo a livello territoriale qua a Fossano, proprio perché promuoviamo l'agroalimentare e questa è una cosa importantissima soprattutto per i nostri agricoltori che sono sempre più in difficoltà dovute a tutti i rincari che purtroppo continuano ad esserci e l'agricoltura ne patisce tantissimo. Qua stiamo parlando di colori, di profumi, ma soprattutto stiamo parlando di lavoro fatto da agricoltori che insomma tutte le mattine scendono giù presto, la sera vanno a dormire tardi e purtroppo non sempre hanno la possibilità di avere insomma una resa del prodotto, ma soprattutto un introito per le proprie famiglie. Gli investimenti continuano in agricoltura, da parte nostra ovviamente il comune promuove tutto il settore agricolo, adesso abbiamo coloratissimo il pugno, presto ci saranno tutte le mostre, le fiere zootecniche, quindi adesso novembre, quindi insomma il lavoro è tantissimo, noi ci siamo, camminiamo al fianco ovviamente degli agricoltori e speriamo che insomma anche loro abbiano il reddito giusto che meritano.
0: E queste dunque erano le parole del sindaco di Fossano Dario Tallone. Vi ricordiamo l'evento con il coloratissimo autunno il 10 e l'11 ottobre a Fossano. Non solo, ci sarà anche il percorso gastronomico Sapori d'autunno a cura del Borgo Romanisio e dalle 15 frazioni di Fossano. Dunque per il momento è tutto con l'informazione a carattere locale, i prossimi aggiornamenti tra le news alle 9:30.

0: E siamo giunti alle 9:27, quasi 28 che scattano in questo momento. Appunto, siamo giunti all'appuntamento con l'informazione. Due minuti con le ultime dall'Italia e dal mondo insieme alla redazione nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fari puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi 7 ottobre in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico è rallentato fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. Quattro giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
6: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
7: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
8: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
7: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
8: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
7: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
8: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
7: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
9: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. We'll be right back.

0: Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two, 1990. Siamo arrivati alle 9.37 di questo mercoledì 7 ottobre. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Stiamo per entrare nella mezz'ora musicale che dedichiamo e diamo spazio alle canzoni dei personaggi della musica che in qualche modo sono collegati alla data di oggi. I compleanni, il ricordare le persone scomparse in questo giorno, le pubblicazioni di qualche singolo particolare o magari le classifiche del passato, il giorno di oggi che è il 7 ottobre. Ma prima di tutto questo diamo ancora un quadro generale proprio alla giornata e alla data di oggi con Francesco Cataldo che ci racconta tutto quanto nel dettaglio.
1: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato ancora una volta nel dettaglio la giornata di oggi, mercoledì 7 ottobre. Ascoltiamo adesso i Radiohead perché è il compleanno del frontman Thom Yorke, allora appunto li suoniamo con High and Dry.

Compie 58 anni, sì, nato il 7 ottobre del 1968, quest'oggi. Un altro compleanno invece importante questa volta della musica italiana è quello di Neffa. L'abbiamo già ascoltato nelle prime ore del mattino, ma lo risuoniamo per fargli ancora una volta gli auguri con La mia signorina. Sono 59 per lui invece, nato nel 1967.

E questo quindi era Neffa con La mia signorina, ancora auguri per lui. E c'è un altro 59esimo da festeggiare oggi. Si tratta di Toni Braxton, che compie anche lei 59 anni. E stiamo per ascoltare Unbreak My Heart per appunto festeggiare il suo compleanno. E pensate che inizialmente rifiutò questo pezzo. Per fortuna poi ci ripensò e vinse infatti un Grammy e rimase per 11 settimane in vetta alla Billboard Hot 100. Allora, Toni Braxton con Unbreak My Heart. Yeah.

Toni Braxton con Unbreak My Heart, nata oggi il 7 di ottobre, 59 anni per lui, quindi nata nel 1967, ancora noi le facciamo gli auguri. Purtroppo non è solo una giornata in cui si fanno gli auguri, ma bisogna anche ricordare alcuni personaggi che sono scomparsi nel passato proprio oggi, come accadde 34 anni fa quando nella sua casa di Novellara, colpito da un cancro polmonare, muore 45enne Augusto D'Aoglio, cantante del gruppo dei Nomadi, di cui era stato fondatore insieme a Beppe Carletti. Allora lo ricordiamo con Io Vagabondo.

0: Tico Torres, abbiamo ascoltato i Bon Jovi, perché il batterista, appunto, Tico Torres compie 73 anni oggi, nato 7 ottobre del 1953. Allora abbiamo fatto il bis, li avevamo ascoltati nelle prime ore del mattino, adesso appunto ci siamo dati di nuovo un po' la carica con It's My Life. Tra poco arriva l'oroscopo, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende.

0: Talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Sono le 10:01.

0: siamo al 7 di ottobre ancora insieme per darci un po' i consigli che ci hanno preparato le stelle. Ariete, vi risulterà un po' difficile tenere il controllo dei nervi. Toro, sarete più disponibili e sereni nei rapporti interpersonali. Gemelli, favoriti i viaggi, i contatti con mondi lontani. Cancro, rischio di impreviste difficoltà nella vostra professione, quindi andateci coi piedi di piombo. Leone, prima di partire alla carica, accertatevi che i vostri conti tornino. Vergine, stelle non proprio favorevoli, non è un gran periodo per questo segno, ma non dovrete vedere tutto nero. Bilancia, oggi saranno favoriti gli spostamenti e i piccoli viaggi. Giornata discreta in tutti i settori della vita degli amici dello Scorpione, quindi non male. Sagittario, sarete più intuitivi e saprete cogliere anche l'attimo fuggente. Capricorno, tenete sotto controllo tutta la vostra aggressività. Acquario, riguardatevi maggiormente sul piano della salute, e Pesci, non vi converrà essere troppo generosi o immediati con gli altri. E anche per il 7 di ottobre l'oroscopo si conclude, è tutto quindi, io vi do l'appuntamento a domani.
1: Un altro compleanno da ricordare, da festeggiare, quello di Kevin Godley. 81 anni per lui oggi, nato il 7 ottobre del 1945. Allora l'ascoltiamo in Dreadlock Holiday.

0: tardi, oggi un po' in ritardo, piove, sai, bisogna andare piano.
1: Piove, però tu ti ho visto arrivare un po' frettoloso, sì, di fretta, sì, per arrivare in tempo, ce l'hai fatta.
0: Decisamente. Buongiorno, tra poco il meglio delle Badole Online, ma abbiamo ancora un sacco di musica da ricordare.

non possiamo dimenticarci del grande Pierangelo Bertoli, che ce ne andava oggi già un sacco di tempo fa, ma noi ce l'abbiamo nel cuore, questo grandissimo personaggio della musica. Era molto affezionato alla nostra provincia, io ho visto un sacco di concerti suoi.

0: abbiamo ascoltato John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, perché Cougar è un po' lo pseudonimo, e lui è chiamato anche Little Bastard, che non ha bisogno, secondo me, di traduzioni, si capisce perfettamente. Allora, lasciamo Pierangelo Bertoli, se ne andava 24 anni fa, ci manca molto. Abbiamo ricordato prima anche Augusto D'Aoglio dei Nomadi, il cuore dei Nomadi, e a questo punto il meglio delle Badole Online. Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound ne compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: La nostra ascoltatrice Alessia ci aveva raccontato, ci aveva mandato un messaggio, no? E lei aveva parlato, insomma, entrando proprio in
2: nel merito, esatto, della questione. Sì, sì.
1: Il suo compagno la chiama, e lei chiama? Poi
2: quindi
1: Cucciu.
2: Cucciu.
1: Sì.
2: Ma Cucciu, ma cosa vuol dire? Ma cos'è il Cucciu?
1: Ma che ne so?
2: È sardo.
1: Cucciua. Vabbè, poi secondo me è troppo personale.
2: Cucciu Purket.
1: Mi hai dato un accento che.
2: Ma che bello! Cucciu Purket.
1: Vabbè, senti, ognuno. Se la canta e se la suona,
3: poi tu lo dici, e allora perde tutta.
2: Ho capito, ma lei lo chiama bulo o booby dance? Cos'è booby dance?
1: Ma che ne so io?
2: Cosa fate a letto voi due?
4: Ma perdi,
2: cara Alessia, allora raccontaci un pochettino, perché uno è Cucciu Purket e tu sei booby dance, perché insomma sono due nomi che mi evocano un pochettino.
1: Vabbè, allora
3: così una.
2: Per dire,
1: Cucciu Purket. Vedi che sei, ma poi non dobbiamo. E sei entrato troppo dentro l'argomento.
2: Ho capito.
3: Però è Alessia che.
1: Alessia, se lo scrivi.
3: Alessia.
2: Il Panta purtroppo poi entra nel merito.
1: E noi ti rendiamo protagonista. Come l'altro giorno che ho fermato una tizia che aveva un bel taglio di capelli. Cioè,
2: sì, no, ma no, ma una scena che non puoi immaginare. Scusi, le posso fare una foto?
1: Ma col taglio di capelli che glielo faccio vedere alla mia parrucchiera. E lei. Sì, sì, perfetto, mi ha reso importante.
2: Sì, è certo.
1: Va bene, ok.
0: Ancora un omaggio ad Augusto D'Aoglio, quando cantava "Ti baciava le labbra e un pugno di sabbia, morivo già". Che bella sta canzone. Estate 71.

0: allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Allora, questa canzone è dell'Equipe 84.
2: No!
1: Ah, boh. Questa qua che è passata, chiedo scusa.
2: No, questa che deve arrivare.
1: No, pensato, io penso sempre al futuro, al progresso.
2: Licenziato prima di cominciare.
1: Perfetto,
2: licenziato. Già licenziato.

momenti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50

0: Loving You, canzone che ha fatto storia e che ancora oggi ogni volta che l'ascolti in qualche modo ti emoziona. Sono le 10:23 minuti e siete con Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il meglio delle badole online in questo anno che celebra due compleanni importanti, quello di Radio Piemonte Sound che festeggia i 50 alla fine dell'anno, infatti poi i grandi festeggiamenti li faremo nel 2027, e i 25 anni delle badole online.
1: Bene, dopo i 40 anni è difficile, però è possibile, lo sapete, voi come dormite?
2: Non ho problemi, cioè io da che poggio la testa sul cuscino posso andare avanti per ore e ore e ore facendo rumore tipo un trattore, ecco, trattore degli anni 60 della Fiat, sì. Purtroppo sì, ho quel problemino.
0: Quindi il neonato di sopra come fa?
2: Cioè, ho paura che ci svegliamo a vicenda, perché io comincio... quella roba lì, e lui fai, incomincia a piangere.
0: È un po' come il mio tagliaerba, riffa un po'. È notevole.
2: Sì. Sempre per la gioia della mia amata che sta accanto a me, purtroppo. Ecco, lei non dorme per quel motivo lì.
0: Ma lei cosa fa? Mette i tappi o dorme in un'altra stanza?
2: Allora, le ha tentate tutte, quei calci, gli schiaffi, qualche rimedio chimico.
0: Ma non ti ha ancora mollato però?
2: No, beh, a parte quello, dai, insomma, tutto bene, tutto a posto.
3: A parte quello, dici niente, guarda che se non dormi impazzisci.
2: Io andrei anche a dormire sul divano, non vuole? No, rimani qua, rimani qua. Vabbè.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito, dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi, almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma, cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Allora, a Bologna sono già migliaia le prenotazioni per una capsula dell'ASL locale che fotografa lo stato di salute mentale gratuitamente e in 15 minuti. Pensa un po'.
1: E come lo fai la capsula? Cioè ti devi mangiare tipo una caramella?
0: No, è una capsula tipo, cioè è tipo un box.
1: È un box. Tipo un ascensore.
0: È un ascensore o se volete il box dove andate a farvi le fototessera.
1: Vabbè, rende un po' l'idea.
0: Noi tre non ci possiamo andare perché figuratevi, facendo da anni le badone online, immagino, facciamo esplodere sta capsula, figurati lo stato di salute.
1: Tu da anni, voglio dire, io la socia.
0: Negli ultimi tre anni ho perso completamente.
2: Mandiamo. Se tre anni sono 300.
0: Sì, amplifichiamo.
1: È chiaro, noi che facciamo le badole da insomma
0: 25 anni.
1: La badole che di conseguenza sono veramente. Sì. Quindi mandiamo in vacca la notizia perché facciamo esplodere la capsula.
0: No, è che manderemo in vacca la capsula, quindi non andremo a farci controllare lo stato di salute mentale.
1: Sai che essere ironici vuol dire anche grande intelligenza? L'ho letto da qualche parte.
0: L'hai letto da qualche parte.
1: Sì. Non sono passata da Cavuro stamattina per venire qua. Ma essere
0: vedi?
1: L'ironia.
0: Vedi, io sono tre anni che cerco di inculcarvi la scienza e voi piano piano andate a leggere anche queste cose scientifiche, capito?
1: Quindi tu sei io senza di te della situazione.
2: Senza di te.
0: Prima si parlava di scienza. No, non si parlava di scienza. Io mi ricordo all'inizio cosa dicevate quando dicevo e adesso parliamo di scienza. Eccolo lì che riparte con la solita cosa.
1: Sei passato da Cavour tu stamattina.
0: Cos'è Cavour?
1: Giro grosso.
0: Perché Cavour?
1: Perché sai che quelli che slodo da sul si dice.
0: Certo.
1: No, vabbè, comunque. Vabbè. Torniamo a casa, Alessi.
0: Volendo, sì. La lasciamo con Lorenzo.
1: Chiamiamo anche Rintintin.
0: Ma sì, chiamiamo Rintintin, Furia, Cavallo del West e tutti quanti.

0: ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
2: Ma adesso, volete sapere le cinque cose che se il vostro lui vi dice vuol dire che vi ama?
3: Dai.
2: Le vuole sapere?
3: Sì, assolutamente.
2: Oh, io sì. Anche? Allora, se ti dice che sei bella.
4: Non abbiamo un lui, ma comunque
3: non importa, ci domani, prepariamo.
4: E ci prepariamo.
2: Meglio tardi che mai, ragazze. Sì. Un domani vi dicesse che siete delle belle ragazze, vuol dire che vi ama. Perché non datelo allora per scontato, è quello.
4: E allora?
2: Sembra una badda, una cavolata così, ma non, in realtà non lo è. Io ve lo dico. Ti ha lasciato sul tavolo la colazione pronta.
4: Sì, cioè, è uscito prima di te, ma voleva che trovassi un po' di lui al risveglio. Ha apparecchiato la tavola, ha preparato il caffè, ha scaldato il forno affinché il tuo cornetto si scaldasse in fretta. Ti ha lasciato un po' stita con una frase romantica, è andato via. Allora, sei UFO, ci sono.
3: No, questo
4: ditemelo.
3: Può succedere i primi tempi oppure quando uno vuol farsi perdonare qualcosa. Quindi cercate di capire a che punto siete, se siete ai primi tempi o siete...
4: Ti ha comprato uno spazzolino da denti?
2: Che gesto d'amore!
3: No, non lo trovo un gesto d'amore.
4: Ma sì, se tu hai
3: Ho capito.
4: Lo tieni a casa mia.
2: Sì, esatto.
3: Metti le tende a casa.
2: Brava. Guarda che lo spazzolino da denti è peggio di un brillante, quello. Il giorno che arriverà con uno spazzolino da denti, mamma. Ti ha raccontato storie della sua infanzia. Sai, vuole in qualche modo raccontarti il suo passato, farti condividere con te gioie e dolori dell'adolescenza. Ah sì, ti raccontano. E cosa ti raccontano? Un aneddoto particolare.
3: Quasi una seduta di
4: ti ha mostrato il suo lato da cucciolone, si è messo nudo, ad esempio stavate guardando la TV Dumbo e lui si è commosso. Ah, quell'effetto fa un po' a tutti, ma ti immagini cosa accadrebbe se tu andassi dai suoi amici a spinfettare che lui si commuove guardando un elefante che vola? Perché non dovresti farlo, però?
3: Diciamo che uno che si commuove che vede un elefante che vola.
2: Io mi commuovo guardando anche il telegiornale, figurati.
3: Mi fa paura.
4: Lui piangeva a vedere Albano, Romina Power, l'ho visto io con gli occhi miei.
2: Cioè, Albano e Romina ballavo. Tiziano Ferro piangevo, non confondiamo.
4: No. Piangevi anche un po' quando hai visto Albano e Romina Power.
2: Ma di felicità, erano cinque le cose.
4: Ah, quindi.
2: Le altre fine. Se mi dice una.
3: Poche ma buone.
2: Poche ma buone.
4: Senti un po', e tu ne fai di queste cose qua?
2: Allora, il primo sì, che è bella sì, lo spazzolino no, commozione sì, colazione mai successo purtroppo, pranzi tanti però, pranzo vale, pranzo cena.
4: E beh vale,
2: tantissimo.
3: Vale. Dai, sì. Cena, dai.

ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: canzone che da tanto non ascoltavo è del 2000, Federico Stragà con L'astronauta.
1: L'amore è un astronauta.
2: C'è una notiziola che ci racconta di un problema che non pensavo esistesse. Si chiama l'amnesia del gluteo.
3: Non mi piace
2: e
3: già
2: dobbiamo,
3: da lì.
2: Allora, quelli che stanno seduti troppo tempo possono rischiare veramente di avere la sindrome del sedere morto, che detta così
3: Federica.
0: La nostra Federica, che lei sai, controlla sempre tutti.
2: Eccomi qui.
3: Esperta di cosa? Di glutei?
2: Chiedo. Di lati B.
0: Un attimo.
3: Allergica ai glutei?
2: Interessante che la nostra commercialista ve le chiamate. Perché Carmen, 360 gradi di interesse, dalla commercialista ai glutei.
0: No. Tu sei quella che conduce sempre, che va a vedere queste ricerche.
2: Sì.
0: Soprattutto dei tuoi amici statunitensi, eccetera, eccetera. Io adesso non so se lei aveva già visto questa ricerca o meno, capito? E quindi ti chiedo, lo sapevi?
2: Non ero
0: troppo seduta?
2: Non ero informata, ma è per quello che io mi muovo sempre.
0: Esatto, capito.
3: È come quando stai troppo seduto in bagno, scusate, lo so, l'immagine non è quella delle migliori, e poi ti si addormenta la gamba.
0: Non vi è mai capitato?
3: Non vi è mai capitato?
2: A quanto ci stai tu in bagno? Ci sei seduto?
3: Dipende, a volte c'è tutta una rivista da completare e quindi quella mezz'oretta passa, no?
2: Oi.
0: D'ora in poi qui dentro mettiamo la legge di Amazon.
3: Sì.
0: Hai un tot.
3: Ma che un tot? Ma no, ma non ci riesco,
0: no,
3: ma neanche.
0: Hai un tot.
3: Sì.
0: E da quel tot poi ti alzi. Sì. Tu l'abbia fatto o no?
3: È impossibile.
0: Hai capito?
3: A vostro rischio e pericolo.
2: Come sei sei, esci da lì.
3: A vostro rischio e pericolo.
0: Come sei sei.
2: Sì.
0: È bellissima. Questa è bellissima. A me la sindrome del sedere morto sicuramente non arriva, mi sono elettrica e quindi. Grazie per essere stati con noi. La chiusura è con George McCree. Questa ci porta indietro nel tempo, quando ballavamo in discoteca Rock Your Baby. Grazie per essere stati con noi, dicevamo, a domani. Ciao!

0: torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ed eccoci qui arrivati alla puntata numero 3, mercoledì dei giorni di questa settimana. Amici

puntata di oggi, mercoledì, così, dai, ci sta questo bel duetto con una canzone veramente senza tempo, che è Nostalgia Canaglia, ed era il 1987. Benvenuti nella terza puntata di Pianeta Italia, un saluto da Lorenzo, dal nostro staff, buon viaggio con le emozioni italiane che vogliamo farvi ascoltare dagli anni 70 ad oggi, anni 70 a cui dedichiamo sempre uno spazio, almeno uno quasi ogni giorno. Si chiama Italia Graffiti, diciamo che il contenuto di questo appuntamento è quello di andare a riscoprire insieme qualcosa un po' più di nascosto e dimenticato degli anni 70, ma secondo me invece oggi la proposta odierna è un vero e proprio classico anni 70. 1976, mentre in arrivo, a proposito di classici, torniamo negli anni 90 con Fiorella Mannoia.

piccolo grande amore, beh, si parla di amore perché comunque diciamo che il decennio 70 fino al 1978 circa è molto caratterizzato da canzoni anche d'amore, eccetera eccetera, e uno dei tanti grandissimi autori oltretutto della musica italiana che vogliamo celebrare oggi erano appunto Gianni Bella, che ci ha riportato con questo capolavoro nel 1976. Il brano era Non

0: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento o di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Ci fermiamo per qualche istante per l'informazione nazionale, torniamo tra poco dopo la pausa.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Jannik Sinner alza bandiera bianca, al ginocchio scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Jannik Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
2: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca l'affare che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
4: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
5: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
2: Percorso netto della Spagna campione del mondo in Nations League. Con una doppietta di Merina, Spalato, le Furie Rosse hanno sconfitto in remonta 2-1 la Croazia, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. Nell'altra tra sfida del girone, Inghilterra Repubblica Ceca 3-0, due reti di Harry Kane. Chiudiamo col basket Eurocup, bene Napoli, seconda vittoria in altrettante gare, stavolta in Montenegro contro il Budućnost. Sconfitte invece Maxima Roma e Trento, stasera tocca a Venezia, Tortona e BC Roma. In Champions debutta Varese. È tutto, a più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto dai campioni dello sport.
8: Volevo fare un salutone a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Jimbo Gianmarco Tamberi. Buon divertimento, insomma. Ciao a tutti.

0: tornare a dare delle rose bisognerà. Insomma, in questo pezzo Riccardo Fogli ci ripropone già nel 1982 una sorta di torniamo al romanticismo degli anni 60 o precedente. Ed il titolo era L'amore che verrà.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Bravi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 12:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione nella striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: Sulla 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'opti-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
3: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
4: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
3: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: La nostra app si è rifatta al look. Scaricala o aggiornala e c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
4: Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Francesco Renga, Edoardo Bennato e tanti altri. Il più grande concerto di musica italiana lo ascolti qui, su Pianeta Italia.

piace che stavo pensando a volte chissà come sarebbe riuscita in inglese questa è il diavolo dell'Itfib, avrebbe avuto lo stesso successo, forse sarebbe stato anche un successo internazionale, boh, chi lo sa, tutte cose che ci sarebbe voluta la sfera di cristallo. Vabbè, a proposito di anni 80, fine anni 80, prossimi minuti sono in compagnia di Luca Carboni, restate con noi perché tra poco è anche il momento della sequenza musicale.

0: Schubert.
1: E di colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, qui c'è la grande mano del maestro Franco Battiato e la mitica e insostituibile voce di un'icona, un'altra icona della musica italiana che è stata Milva, ovviamente, con Alexanderplatz.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
2: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Pianeta Italia si ferma per qualche istante, è il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
6: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine e persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e appunto la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

artisti. Andiamo a febbraio del 1976. Esce un LP dal titolo Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Nello stesso anno esce anche un 45 giri, che è il 18° singolo di Lucio Battisti. Il lato A era Ancora tu e il lato B era Dove arriva quel cespuglio. Raggiunse i vertici delle classifiche di vendite italiane in gran fretta e senza passare per l'anticamera della Hit Parade, allora chiamata Dischi Caldi, e fu il 45 giri più venduto dell'anno. Niente da dire naturalmente sulla traccia A, che credo conosciate tutti, Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Il lato B invece, dal ritmo molto incalzante, parla di una giovane coppia che progetta di costruire una casa. Un pezzo davvero particolare che quest'oggi voglio farvi ascoltare, riascoltare. Io sono convinto che i seguaci di Lucio Battisti lo ricorderanno, e probabilmente anche molto volentieri. Per molti di voi, me compreso, qualche tempo fa è stato un nuovissimo ascolto. Dove arriva quel cespuglio? Lato B del 45 giri, Ancora tu, 1976. Pianeta Italia, solo musica italiana. Dove arriva?

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
2: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: Ancora vittime in Ucraina per una nuova ondata di attacchi russi. A Prilucchi, nella regione di Chernihiv, 5 persone sono morte e almeno 26 sono rimaste ferite, tra loro 5 bambini, dopo un attacco contro un edificio residenziale. Il presidente Zelensky parla di 11 morti complessivi nella notte e segnala danni anche a Dnipro, Kremenchuk e Zaporizhia. A Kiev intanto è in visita ufficiale il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.
2: Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nell'indagine bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. La difesa ribadisce la convinzione che Sempio non avrebbe dovuto essere coinvolto nella nuova inchiesta.
3: Parliamo di sanità. Secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
2: Arriva al cinema la storia di Beniamino Zuncheddu, l'ex pastore sardo condannato all'ergastolo per un triplice omicidio nel 1991 e assolto nel 2024 dopo circa 33 anni di carcere. La sua vicenda diventa Giustizia, opera prima di Francesco Piras, tratta dal libro dello stesso Zuncheddu e dedicata a uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana recente.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, golloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.
3: È il momento adesso di un grande, e sto parlando di Adriano Celentano, lo devo dire, e quello c'è di Adriano. Canzone bellissima, 1987, più che una canzone è una lettera trasformata in un motivo musicale su una

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

posto giusto, al momento giusto, nel periodo giusto. È un brano che abbiamo suonato a febbraio, aprile, maggio forse. Sì, una volta ogni tanto lo buttavamo dentro, però diciamo che adesso è il periodo, ci sta. Con il grande Julio riprende il nostro viaggio italiano. Ben trovati da Lorenzo Bartoli, buon viaggio, siete all'ascolto di Pianeta Italia. Se è la prima volta che vi trovate in nostra compagnia, il nostro, scusate il doppio gioco di parole, compito difficile, sembra facile, ma è difficile quello di farvi viaggiare avanti e dietro negli anni nella storia degli italiani, dal 70 ad oggi, non magari proponendovi canzoni, brani che potete ascoltare un po' tutti i giorni, ma cercando insieme di andare a

bellissimo questo motivo dal titolo Dolcissima con Mario Lavezzi, Toto Cutugno prima e gli innamorati, pardon. E Irene Grandi in apertura, era già diversi anni che suonava dal 1990, qui siamo nel 97 con Fuori, la nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, momento di ricordi, momento anche di grandi emozioni, sono sempre protagonisti, spesso protagonisti gli anni 80 all'interno del nostro programma. E allora andiamo adesso oggi nel 1982 con un giovane Vasco Rossi e diciamo sì che andarci a ascoltare delle canzoni bellissime, ma cerchiamo di andare a ripescare qualcosa di particolare del suo repertorio con Canzone. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
2: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
2: Al tempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

amici di Radio Piemonte Sound, tra poco Hit Parade Story e New Hit. Come sempre, protagoniste dalle nostre parti saranno le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e non mancheranno chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Ci occupiamo di sola musica italiana attraverso i 20 singoli di musica italiana più venduti dell'intero anno 1983. Una Hit Parade Story di sola musica made in Italy di casa nostra. Per cominciare a segnalarvi, beh, parliamo del 1983, alla posizione numero 20 l'ex Decibel Enrico Ruggeri, il quale si lancia assolutamente alla grande in una carriera da solista con questo singolo pop new wave, bello elettronico al punto giusto come la musica dell'epoca.

con Polvere, ventesimo singolo italiano più importante dell'intero anno 1983. 19 per Fiorella Mannoia con Torneranno gli Angeli, un passo più in su. Alla 18 invece troviamo Gianni Morandi con La mia

uno delle colonne portanti della musica leggera italiana, in questo caso il grandissimo Gianni Morandi. Lui nato in quel di Monghidoro, nelle colline bolognesi del lontanissimo 1944, è stato inoltre anche il presidente onorario della squadra di calcio del Bologna dal 2010 al 2014. Questo per raccontarvi anche un po' di storia recente e attuale di Gianni Morandi. E dalla Milano di Enrico Ruggeri siamo passati alla Bologna di Gianni Morandi. Alla posizione numero 17 invece ci trasferiamo in quella di Genova. Restiamo comunque al nord. Arriva Ivano Fossati, un altro grande della musica italiana, con un classico nella sua discografia e nel suo repertorio. La musica che gira intorno. 17. Per niente è facile.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
2: Fatti amare.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: L'app di Radio Piemonte Sound si rinnova e spinge la tecnologia oltre ogni limite. Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultraintuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. In macchina, a casa, a lavoro, in viaggio, ovunque tu sia, porta Radio Piemonte Sound sempre con te.
11: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

0: tempo di lasciare spazio alle news. Sentiamo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240.000.000 di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
2: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lascino immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slammer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni e riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le 2 iniezioni letali è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati.
2: Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como Milano e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
5: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, l'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa Fiorentina Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo Milan alle 18, il posticipo Cagliari Juventus. Completa nel quadro Lecce Bologna, il doppio Monday Night Atalanta Venezia, Torino Udinese.
2: Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como Nico Pazzi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

8 settembre 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il primo tablet low cost, un tablet dal mini costo. Nello stesso periodo il sesto singolo più venduto in Italia era quello firmato da David

0: 11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. Quattro giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport e Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma

0: Bella e Snella al 340-3311-994.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: i nostri vari appuntamenti pomeridiani insieme. Cogliamo infatti l'essenza di questo pensiero profondo del compianto Bob Marley per aprire le porte a una new hit.
1: New hit, tutte le novità discografiche.

ottobre 1996 dicevamo addio a Giuseppe Panini, imprenditore famoso e fondatore con i fratelli Franco, Cosimo e Umberto della Edizioni Panini. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Stranger in Moscow, Michael Jackson.

0: Come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
3: Ha preso il via a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
4: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata a mezz'ora. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
3: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
3: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, Luna Park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Sempre Mirko Bencivenni con voi. Oggi ci stiamo occupando dei 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1983. In questo caso ci siamo lasciati alcuni istanti fa alla 17 con Ivano Fossati, La musica che gira intorno. Noi in un certo senso stiamo anche attraversando l'Italia, salutando anche le città dove sono nati questi artisti. Quindi Ivano Fossati era di Genova, 16 per Il Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick, 15 per Anna Ox, e qui andiamo al sud, salutiamo gli amici di Bari perché lei mi risulta nata in quel di Bari. Senta di me, il singolo che abbiamo appena trovato in 15ª posizione, posizione numero 14 per Dori Ghezzi con Margherita non lo sa, 13 invece per Mina con Devi dirmi di sì. E qui salutiamo la città di Cremona perché lei è la mitica, magica, tigre di Cremona.

Lei, il suo primo disco, l'ha inciso nel 1958. Da allora, come si suol dire in questi casi, di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta, ma è sempre stata, ha sempre dimostrato di essere una grande in tutte le epoche, in tutti i tempi, ancora i giorni nostri. La mitica Mina con Devi Dirmi Di Sì, grandissimo singolo del 1982, rimasto in classifica in Italia anche per buona parte del 1983. 13 nella Hit Story di oggi, che prosegue alla 12 con Gigi Sabani. A me mi torna in mente una canzone, posizione numero 11. Qui salutiamo la città di Torino, perché lui è torinese già, il grandissimo Umberto Tozzi con Nell'aria c'è, canzone che parla del profumo, della spensieratezza, dell'arrivo della bella stagione, quindi voglia di bagni senza slip, voglia di tutto ciò che riguarda la stagione più calda dell'anno. Oh, non è una canzone solo estiva, la si può ascoltare 365 giorni all'anno come tutta la bella musica. Nell'aria c'è.

0: Piemonte Sound. Amica Radio, la radio della tua città.
1: La musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo, sosteneva Platone, e allora nutritevi dei nostri grandi successi. E ora un pezzo nuovo che si farà ricordare nel tempo.
2: Un bacio da Elisa, ciao.

sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.

0: da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv è prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta a sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità, che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci, nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: C'è anche Sam Smith con Dancing with a Stranger.

0: dopo la pubblicità ancora Hit Parade, Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Radio

al bar di Vittorio Salvetti di Canale 5 nel 1983, Marcella Bella con Nell'aria, posizione numero 10. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti nel secondo 50%, nella seconda fettina della nostra Hit Parade Story di oggi. Siamo nel 1983, temporaneamente parlando, è la nostra una Hit Parade Story di sola musica italiana. 10 per Marcella Bella, 9 per Miguel Bosè con Non siamo soli, mentre un passo più in su alla posizione numero 8

musica italiana, italiana come noi. E se alla 10 abbiamo ascoltato Marcella Bella con Nell'aria, lei catanese, abbiamo salutato la città di Catania. Alla 8 abbiamo ascoltato il gruppo italiano, loro sono milanesi. Alla 7 andiamo in quel di Modena, nell'Appennino modenese per l'esattezza, in quel di Zocca o di Zocca, come dicono gli abitanti di quelle parti, e come diceva anche Vasco Rossi, che troviamo alla posizione numero 7 con la sua Vita spericolata, grandissimo singolo dall'album Bollicine. Voglio

0: torniamo dopo le notizie.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
3: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
4: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
3: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
4: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
3: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: che quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
5: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
4: New Hit, le novità discografiche.

Hit Parade The Story su Radio Piemonte Sound, nella classifica dei singoli più venduti in Italia fine 2006, nella Hit pubblicata ufficialmente in data 16 dicembre 2006, alla numero 1 c'era Laura Pausini nella cover di un brano portato al successo tanti anni prima da Riccardo Cocciante, versione tutta al femminile per Io Canto.

0: Hit Parade Story e New Hit, i successi in classifica di anni fa e le novità discografiche, il meglio del passato e del presente.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

0: Hit Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Hit Parade Story torna dopo le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale, in tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele e tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo, si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Tennis, parte bene Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminati Cina e Bellucci. A Pechino, nel doppio femminile, c'entra i quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 67 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Montescheno. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La nostra app è stata aggiornata. Un nuovo modo per vivere Radio Piemonte Sound, ancora più semplice e immediato. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Portaci con te ovunque tu sia.

Sempre Mirko Bencivenni con voi su Radio Piemonte Sound. E ora ricordiamo l'11 novembre 2021 e il fatale incidente sulla A22, morto Riccardo Ravalli, che era naturalmente l'ex cavaliere di Uomini e Donne, vittima di un incidente stradale. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era Pastello Bianco, Pinguini Tattici Nucleari.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, Frollini Mulino Bianco Baritipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. E intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre, giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
2: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAB, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
3: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
2: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare sia utilizzarle immediatamente o conservarle anche in base alla tenuta della CAP attualmente in vigore.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

e si viaggia alla grande con i 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1983. Vasco Rossi era settimo, l'abbiamo ascoltato alcuni istanti fa con La sua vita spericolata, 6 per Toto Cutugno con L'italiano, 5 per Nada con Amore disperato, Nada nata in quel di Gabbro di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, quindi non poteva assolutamente mancare anche la Toscana all'appello nel nostro giro tra le grandi città d'Italia. 4 con L'amico è di Dario Baldambembo, mentre alla posizione numero 3 arriva Scialpi con Rockin' Rolling, lui è Made in Parma, quindi un altro artista dell'Emilia Romagna che andiamo a riascoltare insieme.

E allora da Genova con furore numero uno nella hit story di oggi per i Mattia Bazzar con Vacanze Romane, brano quarto classificato a Sanremo 1983. Quel festival fu presentato da Andrea Giordana con Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti, che all'epoca erano le tre conduttrici del programma musicale della domenica pomeriggio di Rai 1 Disco Ring. Abbiamo fatto anche un po' di storia di TV. Amici, è tardissimo, vi do appuntamento alla prossima hit parade story. Grazie per l'ascolto, da Mirko Bencivenni è tutto, baci e bracci e il mio ciao.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
0: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
3: Hai già visitato le nostre pagine social?
4: No!
3: Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
6: Per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto, controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto in totale sicurezza e ovunque tu sia.
5: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
6: Radio Piemonte Sound, sempre un

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello Stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist. In rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
1: Difficile da dire, devo dire che comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
0: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile e Rani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio pieno, KO Maxima Roma e Trento stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Simona Quadarella, vi mando un saluto e continuate a seguirmi, ciao.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale nord in direzione Caselle. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale, segnaliamo un incidente appena avvenuto all'innesto con la 32 in uscita per Rossa in direzione Freius. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 508 nel comune di Tollegno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
6: prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultra-intuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. Nessun confine, zero interruzioni.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia di ultima generazione per un ascolto senza confini. Dalla tua auto, in Piemonte, in tutta Italia e ovunque nel mondo.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
12: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Un pezzo di Loredana Bertè, un successo intramontabile, non solo una signora, ma la versione è quella di Giorgia.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi a volte

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
0: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
2: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
3: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
2: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, ma emesso agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
2: La Procura di Parigi ha annunciato che, in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana, è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Buonasera a tutti, siamo pronti a partire con un altro appuntamento di cosa succede in città. Oggi vi parliamo dell'Ottobrata Roccavionese, in particolare della 63esima Sagra del Marrone. L'Ottobrata Roccavionese infatti riguarda tutto il mese di ottobre, con un programma fitto di appuntamenti e di eventi nella città di Roccavione che culmineranno nel fine settimana, questo weekend, a partire dal 9 a domenica 11 ottobre, dove appunto si terrà la 63esima Sagra del Marrone, che pensate è la più antica del Piemonte. A parlarcene è venuto ospite in studio il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, sentiamo quindi le sue parole.
3: Ciao, sì, effettivamente la più antica del Piemonte e la più bella del Piemonte, quindi sì, siamo contentissimi. Quest'anno poi è il terzo anno della nostra amministrazione, quindi super super in ansia per questo evento. Speriamo, ovviamente il bel tempo è quello che ci fa fare la differenza. L'anno scorso abbiamo fatto 15 quintali di castagne, quindi quest'anno speriamo di battere il record. E poi le ragazze vi spiegheranno bene, ma non è soltanto la castagnata, perché quest'anno l'abbiamo chiamata l'Ottobrata di Roccavione. Come amministratore parlo della domenica 11, poi ovviamente ci sono delle serate che non bisogna assolutissimamente perdere, ma è tutta una sorpresa.
2: Appunto, il weekend rappresenta il momento centrale dell'Ottobrata roccavionese. Il programma è partito già la scorsa settimana il 2 ottobre, proseguirà fino alla fine di ottobre con il 17 la festa delle leve con DJ set e il 27 l'incontro dedicato agli anni 1943-1945, alla vicenda dei soldati internati in Germania. Ma di tutto questo e molto altro ce ne parla, diciamo, il braccio operativo di tutti questi eventi, di tutti questi appuntamenti. Abbiamo infatti qui ospiti in studio Claudia Massa e Ilenia Mozzone della Proloco di Roccavione, che sentiremo dopo la canzone.

0: torniamo a parlare di cosa succede in città e torniamo a parlarvi di questo weekend, perché ci sarà domenica 11 ottobre la 63esima sagra del Marrone di Roccavione. L'evento culmine dell'Ottobrata roccavionese, un programma fitto di appuntamenti ed eventi che ci ha accompagnato e ci accompagnerà fino alla fine del mese. Abbiamo sentito le parole del sindaco di Roccavione Paolo Giraudo, adesso sentiamo le parole di Claudia Massa e Ilenia Mozzone della Proloco di Roccavione, che ci raccontano meglio nel dettaglio tutti gli appuntamenti.
1: Beh, innanzitutto una cosa ci tengo a dire, che quest'anno abbiamo la nuova Proloco, che è composta da tutti i comitati che c'erano già gli scorsi anni, abbiamo unito tutte le forze. E ringraziamo anche la Proloco di Robinati, che l'altro anno ci ha aiutato. Quest'anno abbiamo un grosso programma, un grande programma, siamo con 9. Il 9 c'è la polentata con i polentai di Orbilante, e ci sono gli Aris, che sono un gruppo occitano che festeggia i 30 anni, quindi anche loro festeggiamo. Il sabato è una bellissima serata, ma c'è una bellissima giornata, c'è il raduno delle 500, c'è una corsa con Alice Minetti al pomeriggio, e alla sera c'è una pizzata con tanta musica, che è quella della Sherry Band. E poi arriviamo alla domenica, che è il cuore della festa, pancarelle, artisti di strada, ci saranno i chansonnier che vengono a tenerci compagnia e allegria, c'è tanta roba. E quindi tutto il giorno quello. C'è un grande Luna Park, quest'anno la novità che c'è lo street food, e abbiamo un angolo degli animali per le famiglie, dove ci sono alpaca, dove ci sono cavalli. E poi ovviamente ci prepariamo subito dopo, senza pausa, alla festa delle leve.
2: Sì, la festa delle leve sarà il 17 di ottobre, sabato sera, inizierà alle 6:30 e sarà appunto sicuramente una serata da passare insieme in allegria, in divertimento. Inizierà appunto con la funzione, quindi con un primo momento di messa, poi successivamente le foto di gruppo e poi una parata verso appunto il centro polifunzionale Bociofila, e lì ci sarà l'aperitivo offerto da Rucca Garden, e successivamente ci trasferiremo nel salone sottostante e ci sarà la cena a cura della Piola, e quindi sarà veramente una serata bella bella bella, dove daremo anche dei piccoli gadget in ricordo della serata.
0: Dunque, vi abbiamo raccontato un po' nel dettaglio l'Ottobrata roccavionese, gli appuntamenti e gli eventi in programma, ma soprattutto la 63esima sagra del Marrone di Roccavione, che vi ricordiamo sarà domenica 11 ottobre all'interno di un weekend che appunto sarà il culmine, la punta di diamante di questo programma e di questa Ottobrata di Roccavione. La nostra serata non si conclude qui, proseguiamo e continuiamo a tenervi compagnia con la nostra musica.

0: ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto. Porta Radio Piemonte Sound ovunque tu sia, sempre con te. Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Buona serata da Barbara Salandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. La stabilità della UE è inscindibile dalla stabilità del nostro vicinato allargato, ha affermato il primo ministro croato Plenković. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Su una spiaggia di Tel Aviv comparse 1200 figure umane che simboleggiano le 1200 vittime. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio, rimarca il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale e la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: tanti decenni, tanti successi.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le canzoni che compiono gli anni del passato le celebriamo qui su Radio Piemonte Sound, ma non dimentichiamo neanche il presente. Ascoltiamoci una canzone di questi ultimi anni.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
4: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, golloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.
2: Nel settembre del 2016 Elisa regala alle radio Bruciare per te, il terzo singolo estratto dal fortunato album On. Una vera e propria dichiarazione d'amore in musica, capace di fondere un'anima intima e profonda con sonorità elettroniche estremamente contemporanee. A far da chiusura al brano non c'è una frase studiata a tavolino, ma un frammento audio reale e spontaneo. Si tratta della voce della nonna di Elisa, intenta a canticchiare un vecchio motivo d'altri tempi, per poi lasciarsi andare un commento ironico sulle produzioni moderne e i loro ritmi incalzati. Un piccolo tocco di quotidianità familiare che entra in contrasto meravigliosamente con il tappeto sonoro moderno del pezzo. Ad arricchire il racconto della canzone interviene il videoclip ufficiale girato tra gli ambienti suggestivi e le atmosfere senza tempo della Bulgaria. Sotto la direzione del regista Mauro Russo, la cantautrice friulana si muove all'interno di una narrazione visiva sognante e fiabesca, dove costumi d'epoca e giochi di luce accentuano quella sensazione di passione pura e incondizionata espressa nel testo. Bruciare per te si rivela così una delle tracce più amate dell'album, premiata dal pubblico con il disco di platino, un brano che dimostra come Elisa sappia unire la dimensione della memoria affettiva alle tendenze più attuali del pop internazionale.

0: tamburo con la baqueta. No, sí, no me despierto con tu voz, como no siempre, siempre. Sí, que el canto de la canción y la melodía.
1: E con la musica abbiamo viaggiato indietro nel tempo, ma adesso torniamo al presente, lo facciamo con questa canzone.
2: Sono dito nella piaga.
3: Sì.

0: tanti decenni, tanti successi.
1: Le canzoni che compiono 60 anni su Radio Piemonte Sound.
2: What Now My Love, interpretata da Frank Sinatra. La canzone nasce in Francia nel 1962 con il titolo E Maintenant, scritta e cantata da un colosso d'Oltralpe, Gilbert Bécaud. Il testo francese raccontava la disperazione assoluta di un uomo abbandonato. Quando il paroliere Carl Sigman decise di tradurla in inglese, mantenne intatta quella disperazione, ma creò un testo così universale che mezza Hollywood si mise in fila per cantarla. La versione di Frank Sinatra, incisa per il suo album That's Life alla fine del 1966, ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. La canzone parte pianissimo, quasi un sussurro intimo, guidato solo dalle percussioni, e poi accumula tensione, strofa dopo strofa. Gli ottoni entrano a poco, gli archi spingono, fino a quando, nel finale, l'orchestra esplode letteralmente e Sinatra lancia un acuto disperato, potente, che lascia senza fiato. What Now My Love, Frank Sinatra.
3: What Now My Love? Now that you left me, how can I live?

0: torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Investi in radio, motore di crescita.
3: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o

0: saluto da Brescia.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso là,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: News dall'Italia e dal mondo.

0: azioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti, anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
1: L'economia.
0: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio della accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da Spalato al termine del Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ci bilanci.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sul raccordo Falchiera a Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sul raccordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22:30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulzoves in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai VIP.
1: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano. Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te. È sempre con te.
2: Ok, dai gemelli diversi. Per Radio Piemonte Sound, ciao belli.
3: Ciao.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Alberto Urso, J-Ax, un'accoppiata molto strana con

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.
5: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
16: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, P sta per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgio Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vicolungo dalle 20 di questa sera fino alle 4:30 di domani. Infine vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone verso Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.

0: lassù.
1: Radio Piemonte Sound presenta Rock Selection.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Saga del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
2: Dai, sono di oggi un saluto a
3: Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

le cover delle canzoni più belle. Bianca Azzei con Amor Mio, una meravigliosa canzone di Lucio Battisti e Mogol.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone, la migliore senz'altro quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.
13: Radio Piemonte Sound presenta
14: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Cielo in una stanza, omaggio a Gino Paoli da parte di Morgan.
1: Quando sei qui con me.

0: Ciao ragazzi, sono Luca Di Risio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
1: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E ti ho abbracciato.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Sono le 23:02.
1: Ciao Radio Piemonte Sound,
2: ciao,
1: come cose.
2: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

0: musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Quando finisce un amore, nelle serate delle cover, Elodie.
1: Quando finisce un amore, così, com'è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti

0: ma non sopravviveremo se non impazziamo un po'. Le parole delle canzoni, le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Sono Fausto Leali. Un saluto affettuoso a Radio Piemonte Sound. Un abbraccio da Fausto Leali.

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Vedete un'estate sopra un treno, partire su un'auto e andare lontano. Quel lampo negli occhi, ciao, fa male, d'accordo. Celeste nostalgia, di Riccardo Cocciante.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te, è sempre con te.
2: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

0: aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Chiara con Diamante di Zucchero, bellissima questa versione.

0: Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che è orgoglioso e sente ciò di cui hai bisogno. Oh, l'amore di una donna, dammi un'occhiata, guardami, ascoltami ora. Ti ho mostrato le cose che il vero amore può fare. I giorni sono fatti per pregare ciò che mi hai dato. Ogni giorno sembra qualcosa di nuovo. Oh, l'amore di una donna. Oh, l'amore di una donna. È di te che ho bisogno. La verità è che potremmo stare benissimo insieme, perché io amo una donna. Perciò, di cos'altro potrei aver bisogno? Io amo te. Questo è tutto. Sta a te crederci.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte.

E adesso, amore, sono stanco perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando? Siamo angeli che cercano un sorriso. Non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ho sete ancora. Pino Daniele, quando?

Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Dedicato di Loredana Bertè, ma questa è la versione di Gianna Nannini.

mentre i grandi riempivano i dance floor imitando la febbre del sabato sera. Ovviamente anche la musica ha caratterizzato questo decennio e dall'archivio di Radio Piemonte Sound abbiamo tirato fuori tre canzoni in voga in quel periodo.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Fiorello e Claudio Baglioni cantano E tu?

0: You've been away for a long time, I know. During our absence, but you kept that flame burning, and you were here to welcome us back, and that means so much. Thank you very much. This is a song for all of you, but especially for you far away up there. We feel you. We feel you.
1: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Angela Baraldi che canta una canzone di Battissimo Gol, Confusione.